0: protagonista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
3: What?

0: protagonista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rappelare. What?

Ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e

sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.

0: cosa.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
0: Ottimista. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
2: What?

0: cosa.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
0: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.